da da ma re ga ga re da re da ni da ni da re ga re ga ma re ga re ma ma ga re ga re da da ma ga re sa re ga da ri sa re ga re ga da da ma re ga ga re sa re da ni sa re ga re ga sa re ga ma da ni sa re ma da ni da ga ma da re ga ma sa re ga da ni da ma ga ma da ni sa re ga ma da ni da ma ma ga re ga re sa re ga ma da re ga re sa sare ga ma da ni da re da ni da ma da sa ni ma da ni ga ma da re ga re ma ma ga re ga ga re da re da ni da ni da re ga ga re da re da ni da ma da ni da ma ga re ga ga re

Dama dani dani dani dama ma gare gare dani da dani zare gare zare gama dama gama dani dani dani zare gare dha gare zare dani da dani dani ni dama gama da. Sare gama dani dama ma gare gare dani da dani zare gare ga. Sare gare ga gare gare dani da dani zare sa sare gare ga gare gare dani da dani zare sa sare gare ga gare gare dani da dani zare sa.